State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.

innamorata piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Forti, potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Caruso, la canzone di Lucio Dalla è una delle più belle canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere, when you start singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza, you just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

0: comba! M'hanno fregato il vino dentro alla botte! Non gliela faccio a capì come hanno fatto! Il tappo sopra non è stato toccato! Comba! Può essere che qualcuno gli ha fatto un buco di sotto? No! Non può essere! Il vino manca da sopra! Sotto sta pieno!
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Ladies and gentlemen, signori, grazie. Ciao ciao, bambina, bambino, a tutti. Viva la dolce vita!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vinto Recio. Bienvenidos, TDP 2018.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
6: In onda.
7: Radio Sole Luna.
8: Ragazzi, non vedete.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: I'm the Scatman.
7: Yeah. And I'm the Hat Man.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello che c'è

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta al suo signor.
1: Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Io mucho. Io del vino, del dinero, io de Speedy Gonzales.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

degna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Uno, due, tre, prova, provolone. Sassa, ci siamo? Mancano 3 minuti, ma non fa niente. Gevicione, buonasera a tutti. È arrivata pure la Shaki.

Grazie, grazie per la buona diretta, ragazzi. Parte alla grande. Just We Two, Mona Lisa, Modern Talking. Grazie, grazie Marika, Angelo, Shaki.

quindi salutiamo sta bella chattina, è arrivata anche la Grazia. Ciao Grazia. Allora, Lover Pumps, poi abbiamo Azzurra, Yanez, Angelo Baffo, DJ Fabri, unico, di uno solo ce n'è. Marica, Grazia, ciao Grazia, ben entrata. Fenice Crow, Alizé, Paola, Becchino, Whisky Pirlotto, Bunny, Bello, Elka, Melody, Shaki, Felix, Micio.

va bene, grazie. E continua a far caldo oggi, niente da fa'. Rassegniamoci, ragazzi.

Sciacchi prepara le dirette. Arriva un mix degli anni 80, ancora si balla, e poi vediamo.

e Caramix. Questa sera, allora, abbiamo ore 18, Vicione Grazia, Grazia ancora ne è arrivata. Ore 19 c'è la Frenzy, 20 c'è Giuseppe, ore 21 c'è la Baby, 22 c'è Bello Bello.

Eccolo qua, è arrivato Frankie Elcora. Non c'è Frenzy? Nemmeno domani. Salutiamo Frankie Elcora. Buonasera Frankie.

E questa è Boys, la fa ore 19 Sciacchi. Sciacchi.

0: Tanto sparisce. Era sparito il virtual.
1: Che viene la cucaraccia moderna.
0: Dicevo, questa è la cucaraccia moderna.

0: eccola qua, DJ Ciccia, vediamo un po', saluta.
1: Ciao a tutti da DJ Grazia.
0: Stasera si chiama DJ Ciccia. Manca la questa è un'altra telefonina, manca la connessione della madre. Di conseguenza è entrata con la mia connessione DJ Ciccia. Invidia le scorroe, mi vida le sagovia. Perché sarà, io non tengo la colpa. Mi circostanzia. Rispondi, ti salutano, vedi?
1: Ciao a Shaki e Angelo Baffo.
0: Anche Frank ha detto, ma dov'è la tua collega? È arrivata, eccola qua, ma stasera si chiama DJ Ciccia. A chi le importa? A chi gliene frega? È rimasta senza la connessione della madre che torna più tardi, ha detto a te, prendi il telefonino mio, Ciccia!

0: chi suonerà dopo? Ecco qua, piatto 1, torna.
1: Baila me, diretto di Gypsy Rings.
0: Gypsy King, ok? Ok.

che le importa? Hola Yanet! Ore 19 c'è Shaki. Perché? Perché Grazia, ecco, non c'è stasera e nemmeno domani, ha da fare, ok. Dovemos perlita, dos da perlita, Frankie.

0: Che è arrivato? Che è arrivato? Abbiamo detto prima. Ma sta qua. Qui non lo vedi?
1: Ah, io ho capito, perciò è qua alla radio.
0: Qui. Ah, vabbè, allora chi suona? Sono i Gypsy King, è un gruppo.
1: Ah, una persona. Allora, baila me.
0: Diretto lo devi dire. Queste cose sono così. In live significa, va? Ah. Gypsy King baila me, la presenta, grazie. Miau.

0: gira un po' veloce, eh. 19 Sciacchi, 20 Giuseppe, 21
1: Baby, che non l'ho mai sentita, poi le 22 di DJ Bello.
0: E meno male.
1: E oggi.

0: Saluto a tutti i messicani perché Frankie Alcora è messicano. E loro dicono Mexico, Mexico, così padre, Mexico. Allora, saluto a tutti gli amici del Messico.
1: Ciao amici del Messico.
0: Da?
1: Da DJ Grazia.
0: Ah.

0: Cosa ascoltiamo?
1: Adesso ascoltiamo El Cubacero di Giorgi Den.
0: Eo!

Quanto manca per Ferragosto? Madonna mia. Qui mi dice 24 gradi, ci posso credere. Allora, Sciacchi, fai meteo, Francavilla Fontana, che non credo siamo a 24, ma stiamo a scherzare. Non è buono il PCM, saremo 30, 31, dai.

0: vocero.
1: Eo.
0: Que va soñando el cumbachero con vocero que se va. Se va.
1: 33, madonna, ma che computer antiquariato che abbiamo qua, questo piccolo. E fa caldo, raga, è impossibile 24. Anche Costa Masnaga, dove abita lei, non scherza, 34, A chi la vogliamo dedicare? L'abbiamo detto prima, a?
2: A
1: e come si chiama questa canzone? Anche se è una canzone italiana.
2: Non si tocca.
1: Canta Yuri per la Sciacchi.

0: Estamos. Troviamo una canzone pure per Angelo Baffo, eh? No, quello gli roviniamo il, la serata, eh. A dar la cara di acercate. Musica italiana tipo soltanto Gigi D'Alessio. Evitiamolo, facciamo, hai capito? Metteremo Gigi D'Alessio, no. Non gli diciamo niente. E Antonacci, vabbè, Antonacci sì, dai. Salutiamo Cyberman, vai!
1: Ciao Cyberman da DJ Grazia!

0: Oh, m'ha fregato la connessione, la connessione è mia, grazie. Ciao Claudio, saluta Claudio, vai.
1: Ciao Claudio da DJ Grazia.

0: Vediamo se piace. È una delle tante belle canzoni di Biagio Antonacci. Abbiamo scelto
1: Liberatemi, si chiama.
0: Liberatemi, liberatemi, siamo in carcere. Sur d'Italia, Frankie, Sur d'Italia, non Roma.

Karen che abita a Monterey. Beh, vabbè, diciamo, Angelo, l'Etna fa spettacolo pure, perché poi vedo che non è pericoloso come il Vesuvio, che quello esplode, l'Etna così.

Chucky per Micio, la prossima. Hola Yanez, tutto ok?

0: Vediamo un po', Shaki per Bicio, l'immenso e lui è Mango.
1: Questo amore mio.
0: Era intenta, ha lavorato perché ha riempito un paio di bicchieri di Coca-Cola, quindi torna qua, grazie. E quindi Shaki ci dedica questa bella canzone che si chiama...
2: L'immenso di Mango.
0: Mango, lo conosci Mango?
2: Sì.
0: Oh, Mango, a Taranto dicono,

0: manca la vera dice, ma nemmeno dovevi dirlo, capito? Flote, mango.
1: No.

0: è arrivata la
1: Fati Zero. Ciao Fati.
0: Da
1: DJ, grazie, episodio.
0: Ciao Fati. Perché non è...

0: Quindi stasera alle ore 19 chi c'è?
1: Shaki anziché Franzi.
0: E poi?
1: E poi abbiamo Giuseppe, alle 21 Baby, alle 22 DJ Bello.
0: Bello, bello. Quello che normalmente tutto il giorno fa... Russa.
1: Ecco perché ogni giorno lo vedo a tutte le ore.
0: Eh sì, lui lascia il birillo lì e dorme, capito? E poi lo dobbiamo svegliare noi con la bomba atomica, se no manco si sveglia. Quando deve fare la diretta, gli mandiamo la bomba atomica. Una volta Putin, una volta Trump, una volta Netanyahu. Conosci Netanyahu? Miau, miau.
1: Invece la prossima volta io.

Brano che arriva almeno 50 anni, non 50, 48 sicuro. Per tutti voi, signora mia, Sandro Giacobbe.

0: Slovenia.
1: Ah, sta dicendo tutti. Vabbè, Matera, praticamente Puglia, sta 5-6 km. Alberobello, ha detto Lecce.
0: Signora mia.
1: È la Puglia, Frankie.

0: va bene, fatti zero, lo ha rubacchiato, se l'è preso.
1: Me ne vado, ma io devo dirle che
0: magari è morto Sandro Giacobbe, boh.

0: arriva un brano degli anni 70, lo vogliamo presentare?
1: Le piccole orche, voglio amarti così.
0: No, orche. Ore.
1: Ah, ore.
0: Che ha detto orche? Ma quelle sono assassine, manco i cani. Allora, andiamo.

0: anni 70, ragazzi, quando si usava il giradischi, tu il giradischi l'hai visto mai?
1: L'avevo visto uno
0: al mercatino dell'antiquariato, sì. Quelli antichi. Poi sono arrivati quelli più moderni, più, però i dischi non li vendono più, perché mo tutti sono pirati, pure io, che rubo le canzoni su internet, capito? E il disco perché me lo devo comprare? Allora nessuno più lo comprava, alla fine il giradischi è sparito. Ah,

0: la spada nel cuore. Lui si chiama Little Tony, che è morto purtroppo. Non è che non era tanto anziano, però è successo. Non c'è più da una decina d'anni, forse più. Little Tony, la spada nel
1: cuore.

0: c'è chi muore.
1: Arriva la Sciacchi tra 10 minuti.
0: Era uno sguardo d'amore.
1: Che facciamo? Regaliamo un minuto a Sciacchi? Ma sì,
2: sì,
1: tanto.
2: Oh.

0: 5 minuti arriva la Sciacchi.
1: Buonasera, ciao missione, sono io, buongiorno, sono io missione, missione di Catalin Cammello.
2: Buonasera DJ Grazia, sono Catalin.

0: come si chiama sta canzone? Vediamo un po'.
1: Si chiama Bailando del 1997.
0: E la canta qua.
1: Paradiso, Pit, Maria Garcia e
0: Garcia. Garcia. Questi sono nomi sudamericani, Garcia. Tipo Mexico. Garcia.
1: Ah.
0: Oh. Bailando. Ultimo brano, Poi arriva la Sciacchi. Dopo la Sciacchi dovrebbe, ho i miei dubbi, Giuseppe. 21 dovrebbe, i miei dubbi, baby. 22 se si sveglia, bello bello.

0: Allora, cominciamo a salutare. Cominci a salutare tu da giù.
1: Allora, cominciamo da Azzurra, Ciccia, Yanez, Franci El, Franky El Cora, Marica, Patigero, Felice, The Crew, Claudio, Felix, Ciro Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Bunny, Cata, DJ Bello, Elka, Melody, Dina, Micione, Tu, Shaki e Lover Bass.
0: Oh, oh yeah! Abbiamo finito? Grazie Franky, grazie a tutti. Salutiamo tutti, li ringraziamo.
1: Grazie a tutti e buona diretta, Shaki.
0: E magari ci saremo anche domani sera, stessa sì, spiaggia, stesso mare, stesso orario. Ok, grazie a tutti e diamo la buona diretta a
1: Shaki.
0: 3, 2, 1, vai, buona diretta live, Shaki.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole Luna, un grazie micione, grazie, grazie. Beh, pensavo di non lavorare questa sera, invece mi tocca in mancanza di Franci. Comunque ragazzi, io saluto soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, sempre dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto al birillino senza nome, Lover Pulse, Azzurra, Ciccia, Yanez, Frank il Cora dal Messico, Marika, Fati Zero, dice Grazia, Fenis, Tecrov, Claudio, Felix e Cyberman. Un saluto anche ai Bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Bunny. Un saluto a Ciro il Becchino, a Cata, DJ Bello, è arrivato adesso Giuseppe CT, ciao Giuseppe, purtroppo non c'è Franci. Un saluto ad Elka e a Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 20, poi arriverà Giuseppe CT. Poi la Baby e a conclusione di serata DJ Bello. E poi se arriverà Charlie, non si sa. Comunque ho buttato giù un po' di canzoni, un po' di tutto. E vabbè, cosa vi devo dire ancora? Un grazie a tutti per la buona diretta, un buon ascolto, una buona musica e soprattutto un buon divertimento con Shaki. La mujer del Palotera. Che cos'è, un merengue, micio, questo? Madò, c'è mia figlia che mi manda le foto.

0: Ma chi è questa bimba che parla? Dai, per iniziare comincio a accontentare la Cata, eh? Cata, la prima è tutta tua la tua richiesta. Grazie Frankie.
1: Non me la chiedi.

La ciociara in discoteca. Ecco qua la tua richiesta, Cata. Buon ascolto.

Buona cena, chi va a cena? Perché questo è proprio l'orario di cena, eh? Le 19, le 20. A sociare in discoteca. Canta. È solo Andrea che va a cena alle 23.

so che a Grazia piace Laura Pausini, per te ho scelto Benvenuto. In questo caso, benvenuta. Grazie.

Beh, tanto che non te la dedico più, Mario. Questo è un bellissimo brano che a noi piace tantissimo e te la voglio dedicare. La luce dell'Est, il grande, mitico Lucio Battisti.

0: Ma lo conosci Lucio Battisti, Giuseppe? Io spero di sì.
1: Ritorno col pensiero.

0: Beh, non vale la pena dire il titolo, vero Fati? Dillo tu, dai, scrivilo tu. Cercami
1: come, quando e dove vuoi.
0: Questa è proprio bella, eh? Si contano. È più facile che mai.

ma certo, fatti, la dividiamo. Dura 5 minuti, 2 minuti e mezzo a testa, va bene?

Ieri ho visto un sondaggio. Il cantante preferito c'era. Che c'era? Non mi ricordo più. Venditti, poi chi c'era? Vabbè, Renato Zero e altri due che non mi ricordo. Indovinate un po' chi ha vinto? Renato Zero. Molto amato, molto. Allora c'era Claudio Baglioni e un altro ancora che non mi ricordo. Ah, Riccardo Cocciante, ecco. Gatto con la cravatta. La dedichiamo a tutti i gatti. Uno l'abbiamo in chat. Il gatto con la cravatta.

Ciao Dot. Una bella tarantella, eh? Gira gira compare mio. Almeno non so se è una tarantella questa.

0: Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna, alla console DJ Shakira.
1: Perché?
2: Perché manca? Perché manca Franci? Torniamo seri con Mia Martini e Roberto Murolo con me.

0: senza guardare.
1: E voglio ricordare che alle ore 20 arriverà Giuseppe. Ore 21 bevi con la speranza che non mi bidona.

Lo volete ascoltare un brano di Micione? Ditemi sì o sì.

0: aria pulita. Non ti arrabbiami, ciò.
1: Che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. O cielo azzurro, o grane più, io voglio vivere abbracciata con te. Tinto bicchiere, acqua sincera, sto saporando mio.
0: Non vi commuovete, mi raccomando, altrimenti tenete lì i Kleenex.

0: tutti per me sei, non passaggio, sei una strada per l'eternità.
1: Mi sa che Steppe è scioccato. Non scrive una parola.
0: Felice sono stato. Oggi sono stato ore sole.

0: Dove è?
1: Per voi tutti, loro sono i Collage, saprei darti un'anima.

0: Grazie, Micio. Ascolta bene le parole, infatti. Non so se la conosci. Il portiere di notte, Enrico Ruggeri. Molto triste è questo brano.
1: Non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: con la sua catena.
1: Lui il portiere di notte,
0: lei che viene spesso a notte fonda,
1: che si innamora di una, diciamo, donna di facili costumi, che tutte le sere cambia pratica compagno,
0: che cambia sempre cavaliere e mi parla soltanto.
1: E lui si innamora e vuole toglierla da questa vita.

Allora, Fatti, sai cosa facciamo? Fatti, procurati un bel PC, eh? Inizierai a fare un po' di dirette pure tu.

fammi volare. Lei le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare. Fammi anche sognare. Che sale si sente l'America. Beh ragazzi, domani è una giornata un po' particolare. Io spero che non mancherete domani. Mi farebbe piacere che ci fossi un po' tutti, eh. Si inizia alle 18 con Micione Grazia. Poi 19 speriamo che Giuseppe non fa tardi. Alle ore 20 ci sarò io, perché alle 21 c'è Patti. E alle ore 22 vedremo chi ci sarà.

Hit Train Man, Gary Halliwell. E poi la sigla con i saluti.

Non la farò ascoltare tutta perché ho bisogno un paio di minuti per i saluti e non voglio rubare neanche un minuto a Giuseppe.

0: per tutti su Radio Sole Luna. Alla prossima.
1: Anche per questa sera la mia diretta è terminata. Saluto e ringrazio tutti coloro che mi hanno ascoltata dall'esterno. Tutti i nostri utenti Birilli Blu, tutti i nostri moderatori e i nostri DJ. Comunque vi prometto che quando rientreranno tutti ne farò un po' meno di dirette, che mi sa che vi siete stancati ascoltare Shaki. Comunque un grazie a tutti per l'ascolto, per la presenza, e vi auguro buon proseguimento con il nuovo DJ Giuseppe Citti. Grazie a tutti ancora e buona diretta, Giuseppe.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa Radio Web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima cittadina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima titolare Shaki per il passaggio di console della bella diretta che ha fatto. Un grazie va anche al nostro titolare Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima cittadina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta e DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

0: delle sue musiche.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera, con i Factory. Ci andiamo ad ascoltare la loro Hold On.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Factory, noi passiamo con il prossimo brano, con Kimo Sound. Ci andiamo ad ascoltare la sua Rise Love.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Chemo Sound, noi passiamo con gli Over DJ, ci andiamo ad ascoltare la loro My Babe Midnight.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano con Mark Flux. Ci andiamo ad ascoltare la sua Pulse of Love.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Mark Flux, noi passiamo con il prossimo brano con gli Emotional e ci andiamo ad ascoltare la loro Zwinken Style.

0: zu sein. Aber manche Menschen sind dafür da, dich zu verändern.
1: E dopo aver ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Work. Ci andiamo ad ascoltare la sua The Sound of Forever.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Work, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Hill Ham. Ci andiamo ad ascoltare la sua Big Bomb.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Hillham, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Emotional, e ci andiamo ad ascoltare la loro Take Me Home.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Arzest Club. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song When Ink Dyke Sen.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Arzers Club, noi passiamo con un'altra bellissima song degli Over DJ e andiamo ad ascoltare la loro Mug Bay Midnight.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con gli MHM. Ci andiamo ad ascoltare la loro Return to Dance Floor. Diamo la buona serata e benvenuto in chattina a DJ Babi da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta, anche se qualche minutino prima DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Baby, ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti.

giornata a tutti! È un caso, eh! Io non faccio mai diretta in settimana, ma sto aiutando Shakira e Micione! E saluto i miei titolari, Shakira e Micione!

complimenti a Giuseppe CT, bellissima diretta, grazie per il passaggio di console. Saluto Dina, Melody, Elka, Daz, Bob, DJ Giuseppe CT, Dottor VJ Step, DJ Bello, Kata,

Roberto Amalia, Vanni Pirlotto, Whisky. Ciro il Becchino, Paola, Felice, Elisè, Claudio. Saluto Tecrov, saluto Fenice, grazie Marica, Giannis. Saluto Carlotta, Rottwall. Fino a restare senza voce. Saluto Azzurra, saluto Lover Fums, saluto tutte le persone che mi stanno ascoltando dall'esterno, tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Saluto la mia amica Maria che mi sta ascoltando dall'esterno, un grazie va anche a voi che siete in ascolto. Grazie della buona diretta, vi dico buona musica.

cominciare metto Gianni Vezzosi, attimi. Micione, stai in ascolto dopo, mi raccomando.

song che sta per arrivare la dedica a tutti voi, Nicione, ed eccola che arriva.

Bravo Micione, ottimo, ottimo CD. Arriva Scafra, il tempo se ne va, remix, tutta per voi.

0: anche un tuo pensiero.
1: Arrivano in moda dove sempre sole. La dedico a tutte le persone che ascoltano dall'esterno. Grazie, va anche a voi.

0: amore mio.
1: Non so come fa male mentre le queste parole, non so che facesse per tornare vicino a te. Ma non ti preoccupare, non ti voglio pure chiagnere. Prima o poi ritornerò e sarai sempre con me. Ti amo, cuore mio.

0: Sei sul onda mixer.
1: DJ Baby in console.

saluto Dina Melody Elka Dart Dottor DJ Steph DJ Bello che prenderà console Rita Andrea Cata. Saluto Amalia Vanni Pirrotto Whisky Ciro Becchino Paola. Saluto Felix Lisei Claudio Cat to Woman. Jack Row, DJ Moniz, Felice, DJ Grass, Marika. Pasquale, Azzurra, Love Fum, Filippo. Saluto tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterna. Un grazie va anche a voi. Saluto tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Io vi ringrazio di avermi ascoltato. Ci sentiamo la prossima diretta. Sciacchi, venerdì e sabato non è possibile, lavoro.

bello, ti auguro una buona diretta. La console è tutta tua. Io vi auguro un buon proseguimento con DJ Bello. Una buona notte a tutti. Scusatemi, ma domani mattina mi devo alzare alle 4:30. Grazie anche a voi. Buonanotte. Ciao belli.

Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Qui dice bello bello sempre su Radio Solo Una, la prima di web. Batte fuori. Grazie Babbi che mi ha passato la diretta calda. Sempre su Radio Solo Una, la prima di web. Batte fuori per voi. Grazie a tutti i DJ che a me hanno preceduto prima di me. Grazie a tutti, buon ascolto e la buona provenienza. E facciamo sempre saluti affettuosi e calorosi come sempre. Dina, Micione, Max Bonne e tutto lo staff. E grazie a tutti, buon ascolto, la permanenza e una buona diretta. Grazie a tutti, grazie a tutti.

E beh, ragazzi, belli belli, state fate l'altro brano musicale è tutto per voi, da ciò bello bello sempre su Radio Solo Luna, la prima di web, batte fate tutti i cuori per voi sempre su Radio Solo Luna.

E va ragazzi, belli belli, sta arrivando la trombola musicale, tutto per voi, del Giambello Bello, sempre su Radio Sole 1, la prima di web, batte un attimo fuori per voi.

E va ragazzi, belli becco, Gianna Nannini, ti voglio tanto bene, tutto per il potenziale bello e tutto lo staff di Radio Sul Luna.

ah, proprio secca secca, la vuole subito, la vuole subito, vabbè, ma sta arrivando, sta arrivando sempre sulla gestione, la prima volta che va, batte, batte, fate per voi.

Eccolo qui lo spazzacamino, vuole lo spazzacamino, ma fa caldo, eh. Sempre, sempre a cucinare questo camino, eh. Eh no, fa caldo, mo.

voce grave. Pensate, Dina che davanti allo spazzacamino, davanti al cammino, fa le salsicce, le braciole, le maiali, gli spiedini, ma a Ferragosto lo manda in tilt quello il cammino.

niente, niente, non ci piace, non ci piace di pure, è un'altra cosa. Tutta per goderci bella bella, va, va, va, cottoni e fai.

0: so fare l'attore.
1: Mo ci proviamo coi Blu, lo so che voleva un brano di Blu, mo ci proviamo, piano piano ci proviamo a riprenderli.
0: Penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.
1: Bella, questi Rama, lentamente tutto per poter giocare, bella.

Benny Benny sempre su Radio Sole 1, la prima di novembre, fatta tutti quanti per voi. Sta arrivando un brano musicale che Filippo lo dedica a Mario, sempre su Radio Sole 1, e questa è Ligabue, Certe Notti. Speriamo che è bella questa, che ci sta, se me l'ha presa.

0: associa anche Rita nella song.
1: Fai un po' di cagnara.
0: Tutti si associamo bene per grande missione.

0: Beh, ragazzi, non me l'aspettavo questa cosa, cazzo, ma siete matti, siete. È bellissima sta roba qua. Ma questo è il video di Viva la Vita?
1: No, è questo il video di Viva la Vita.
0: Ah, è questo? Davvero?
1: Sì. Sono un po'

grazie a tutti da Gianni Morandi e grazie a tutti da DJ Bello Bello e tutto lo staff di Radio Gisolona. Mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento, sempre su Radio Gisolona, con DJ Bello Bello e tutto lo staff di Radio Gisolona. Facciamo un bel salutino e affettuosi e calorosi come sempre, Adina, Muscioni, Max Superbono e tutto lo staff di Radio Gisolona e tutti i DJ che mi hanno piaciuto da prima di me. E grazie a tutti. Una buona serata a tutti, una buona notte a tutti e grazie a tutti, alla prossima, sempre sulla Gisolona, mi raccomando, numerosi come sempre. Un bacio a tutti, alla prossima, ciao ciao a tutti e grazie a tutti.

0: corri arrivi.
1: Mi raccomando ragazzi, per stanotte accendete in padari condizionata che se muore. Se non ci accende in padari condizionata, se muore anche di notte. Sempre sulla chiusura, mi raccomando numerosi.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

conosciuta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah, sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi